I still war do mund, e din do mund se perd, e che tempesti not, mare ha di vent, e la confonne i panni.

0: conosce oscura, non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se pillo, tiempo te rao. Viento que voto me fa carimalado. Verifique carato, identifique le gama, gama liga na

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

altro inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: volta che non so volare.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

Sono triste per davvero, fra, mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra, com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi crida.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

adesso tutto sto parlare chi l'aggiusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, da andiamo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Hey, hey.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Ho provato a volare, mi ha fatto piacere vedere i miei piedi per aria. Ma mi è mancato il freddo che provo dormendo da solo in un letto a una piazza. È stupito la vita per quanto

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

crollare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

Δεν είσαι ένα κλειμ. Torna a essere di astri, polvere bianca, scaricata dal cielo, ma il cielo senza i tuoi occhi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: più naturale.
1: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia avec tout de suite on rappelle avec qui on est en ce moment avec Grazia Iacquaniello.
1: Bonjour à tous.
0: Milena Dell'Isola.
1: Bonjour à tous.
0: Massimo Iacquaniello.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
0: Et Carmelo Mondello al microfono et on a le plaisir d'accueillir Sara Grimaldi qui revient dans les studios. Bonjour Sara.
3: Bonjour.
0: Benvenuta à Italoscopie. Sara, tu as une actualité très importante en ce moment avec la sortie de ton premier roman. Alors Sara, on rappelle oui. que tu es metteur en scène, tu as fait pas mal de choses depuis de nombreuses années à Paris. Et alors raconte-nous tes débuts ici d'abord et après on va parler de ton roman.
3: Alors oui, ça fait 18 ans que j'habite à Paris. Je suis réalisatrice principalement de documentaires et j'enseigne aussi à l'école de cinéma. Ce premier roman ça vient d'être publié. Il a été publié mi-mars en Italie. Pour l'instant, il n'est qu'en italien. Il a été présenté le mois dernier au Salon du Livre de Turin.
0: D'accord. Et en fait, c'est ton premier roman. Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire pour est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose, ou tu avais ça depuis très longtemps?
3: Non, en fait, j'imaginais pas d'écrire un livre. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est un peu grâce aux filles que j'enseigne. Et donc, en fait, je suis en contact avec les jeunes parce que la thématique du livre, c'est le rapport entre les adultes et les adolescents, on va dire, surtout le monde des ados. Le sujet principal, c'est le suicide de jeunes, qui est la deuxième cause, malheureusement, de mort chez les jeunes. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu mon expérience plus d'enseignant qui m'a amené vers ce livre. Mais au départ, j'avais écrit juste le premier et le dernier chapitre. Je ne savais pas quoi faire avec.
0: D'accord. Alors, donc il y a un événement la semaine prochaine, donc c'est jeudi soir à la Maison de l'Italie, avec la présentation de ce
3: oui.
0: livre. Donc en fait, on a quelques questions avec Grazia Iacquaniello, aussi présente, qui va te poser quelques questions, Sara.
1: Sara Grimaldi, sarà più facile in italiano per me.
3: Ok.
1: Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente guardando, leggendo qualcosa di questo libro è questa idea molto originale ma molto forte, almeno così sembra, correggimi se sbaglio, di interpretare, di guardare il mondo che attraversa uno dei momenti più bui della storia, sia a livello globale ma come dicevi tu il mondo dell'adolescenza anche a livello individuale. Attraverso gli occhi appunto il travaglio immenso di un adolescente, è un'idea molto originale in effetti, è un adolescente che non trova più nessun appiglio
3: esatto.
1: in questo mondo ormai, raccontaci, spiegaci questa idea davvero
3: sì,
1: molto
3: sì.
1: forte.
3: Allora sì, l'idea in realtà è nata appunto dal rapporto con i miei studenti perché spesso sento dire che... Ah non, mais là j'ai un doute, il faut que je parle en français ou en italien.
0: Si, si, si, fa, lì, poi.
1: Comme tu veux.
3: Ok, yeah. Vado in italiano. Allora, che il rapporto con i miei studenti, che comunque spesso vengono tacciati di essere pigri, non aver voglia di lavorare, eccetera, quando invece noi adulti spesso abbiamo tantissime mancanze e ci viene perdonato tutto. Ci perdoniamo tutto, anzi.
1: Sì.
3: Quindi mi interrogavo proprio su questa cosa e per me è stato un lavoro molto interessante in realtà perché mi ha obbligata ad andare a cercare quelle emozioni, diciamo, della mia adolescenza che non ricordavo più. È stato quasi terapeutico,
1: ah, ecco.
3: Diciamo.
1: Bellissimo, quindi. Adesso...
3: Ah, sì.
1: Va tanto di moda, diciamo, e giustamente anche tutta una letteratura che insegna ai ragazzi a sbagliare, diciamo, questa questa ragazza, questa adolescente, può permettersi di sbagliare di fronte a questa realtà? O non le è data la scelta? Come arriva a questa idea?
3: Diciamo che lei è un po', secondo me, cristallizzata dagli adulti dentro dei ruoli che loro si sono immaginati per lei. Adulti che magari dicono che può sbagliare, che però poi nella realtà si aspettano da lei un certo tipo di attitudine, un certo comportamento.
1: Quindi degli adulti che non sono un esempio.
3: No, degli adulti che non sono un esempio, ma sono capaci proprio di guidare nessuno.
1: Ho capito, infatti.
3: Che non sono risolti, non si sono risolti.
1: Esatto.
3: Risolti, non si sono risolti.
1: Esatto. E senti Sara, ma c'è un velo di, sp-

0: E lo presenterò giovedì prossimo insieme a Michela Marzano.
1: Ok.
0: Perché lei l'ha letto, le è piaciuto molto e quindi ha accettato di dialogare con me sul libro.
2: Benissimo.
1: Benissimo.
2: Allora Sara, invitiamo gli ascoltatori a venire giovedì prossimo alla Maison de l'Italie e ci sarà anche Florence Roux che farà la presentazione.
0: Esatto, si potrà anche comprare il libro.
2: Alla libreria.
0: Il libro che per me si rivolge soprattutto agli adulti, quindi genitori, educatori, insegnanti.
1: Ok, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa qui.
2: Si chiama Asfalto e en français, la traduzione en français, ça pourrait être quoi? C'est goudron?
0: Asfalto. Ah no, asfalto, moi je dirais.
2: C'est quoi?
0: Par ailleurs, la présentation s'est fait en français. Et j'aurai probablement le premier chapitre traduit en français.
2: D'accord.
0: Donc on va le lire pendant la soirée.
2: Très bien. Ok. Altra completamente una domanda completamente fuori dal soggetto è i tuoi gusti musicali, perché sai Italoscopy è una trasmissione musicale.
1: Ah, sì.
2: Musicale. Quali canzoni vorresti ascoltare qui?
0: Là là.
1: Allora. Così su due piedi credo sia difficile sempre.
0: È difficile da pensare.
1: Per un'autrice, per un artista.
0: No, se la trovi, ma non lo so se la trovi.
2: Sì, se troviamo tutto.
0: Siccome
2: qua.
0: Ieri trovate tutto, sì. Siccome ieri sera ho finito di vedere l'ultima serie di Zero Calcare, che è bellissima, ve la consiglio a tutti. C'è la sigla di Giancane e non mi ricordo il titolo, però è la sua ultima canzone e secondo me meriterebbe.
2: Giancane e la sigla di Zero Calcare, così?
0: Di Due Spicci,
2: va bene.
0: La serie si chiama così.
2: Va bene, la prepariamo.
0: Però la canzone non mi ricordo più il titolo.
2: Aspetta, c'è Massimo, ha una domanda per te.
3: Buongiorno Sara.
2: Massimo Iaconiello.
0: Buongiorno.
3: Il tuo nome Grimaldi in Francia è conosciuto specialmente a Monaco. C'è una
2: c'è un link,
3: c'è una principessa, no? Una principessa Sara, no?
0: No.
3: Non c'è niente.
0: No,
3: da vedere.
0: Grazie, no, ma no.
2: Sara, sei milanese tu?
0: Sì.
3: Noi siamo tutti del sud.
2: Ok. Grazie. Grazie Sara Grimaldi, quindi jeudi prochain, jeudi 18 à 18h, c'est ça, 18h?
0: 19h.
2: 19h à la Maison d'Italie, c'est boulevard Jourdain. C'est ça, si je ne me trompe pas?
0: Oui, voilà. C'est ça. Boulevard Jourdain, numéro 7,
3: Cité universitaire, pavillon de l'Italie, juste à côté de l'entrée. Là.
1: Alors, qui
0: exactement,
1: ci sarà?
0: Et donc rendez-vous qui avec Michela Marzano. Sì.
1: Chi okay. Non ci sarà, sarà collegato allora, con tanto interesse.
2: Grazie, Sara.
1: Ciao, Sara.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Italoscopie, on est de retour dans les studios avec toujours nos invités, avec Massimo Iacognello bien sûr, c'est lui qui est quand même aux commandes, hein, hein Massimo.
1: Non, toujours, on est deux aux commandes.
0: Hein, toujours, hein. Deux aux commandes, avec Grazia qui est toujours là.
2: Di nuovo con voi.
0: Voilà, donc avec nous dans cette émission et Milena dell'Isola, donc Milena qui maintenant va choisir sa chanson préférée du moment.
1: Et qui va nous la présenter.
0: On a demandé les goûts musicaux à nos invités, donc Milena, alors, quel est ton artiste préféré du moment?
2: In effetti ce ne sono diversi di artisti
0: preferiti. On va en écouter plusieurs, t'inquiète pas. C'est okay.
2: Come diceva Grazia, è un po' difficile scegliere un artista. Io sono un po' molto legata alla mia città natale, quindi mi piace molto la canzone napoletana, ciò non toglie che mi piacciono anche altri artisti. Allora, ho scelto Sal da Vinci con l'ultima canzone di Sanremo, Per sempre sì.
0: E l'Eurovisione.
2: Perché ho scelto questa canzone? Ho scelto questa canzone perché in effetti è una canzone che riflette veramente un po' la mentalità napoletana, parla della famiglia, della casa, dell'amore, delle difficoltà per affrontare i problemi familiari. In effetti c'è un po' un misto delle difficoltà un po' che si trovano in questa città. Mi piace molto Sal da Vinci, in effetti questo slancio verso Sal da Vinci mi è venuto una ventina di anni fa. Io non lo conoscevo perché sono 45 anni che abito a Parigi, quindi non conosco sempre gli artisti che si lanciano all'inizio. E mi ricordo un giorno mio fratello che abita a Napoli mi ha detto: ti porto a vedere un concerto di un artista che non conosci, ma sicuramente ti piacerà. Ed effettivamente è nato questo amore per le canzoni di Sal da Vinci. Cantava sul lungomare di Napoli, è stato qualcosa di fantastico quella sera. E da allora lo seguo tantissimo e vado a vedere tutti i concerti nella misura del possibile.
0: Lo sai che è venuto a cantare a Parigi?
2: È venuto a cantare a Parigi, lo so. E sono andata a vedere uno dei suoi concerti l'anno scorso a Napoli, dove il pezzo principale era Rossetto e Caffè, una canzone molto accattivante, molto energica. E in effetti è questo aspetto che mi piace, perché in questo mondo un po' difficile in questo momento mi piacciono le sue canzoni perché sono ritmate, sono allegre. E tra l'altro l'ultima canzone di Sanremo è stata tradotta in molte lingue straniere, è stata in effetti subito un po' copiata, e secondo me il successo che ha avuto è anche questo. È facile da, diciamo, il ritmo, anche se non è sempre facile da cantare, ma un ritmo.
0: Come fa? La conosci?
2: Saremo io e te per sempre così.
0: Tormentone
1: per la vita. C'est comme les auditeurs de Italoscopie, ils sont avec nous pour la vie. Hein.
0: Absolument, ouais. C'est vrai que cette chanson elle rentre dans la tête, hein, quand même.
2: C'est vrai. Sì, sì, io me ne servo molto perché io insegno italiano a degli stranieri e ho scelto questa canzone per il ritmo, perché purtroppo i francesi hanno un po' di difficoltà di prendere il ritmo italiano. E
0: allora,
2: quindi,
0: la pronuncia,
2: il ritmo, l'intonazione.
3: Ma credo anche la gestualità,
2: la
3: no?
2: gestualità
3: della
2: sì,
3: canzone
2: sì.
3: aiuti sì, a ricordare sì, le parole.
2: Esatto, esatto. E quindi è una canzone che ha avuto molto successo effettivamente anche qui.
0: On va l'écouter? Il y a une nouvelle chanson pour l'été. Il a sorti une chanson que tu as passée, Massimo, la semaine dernière de Sal da Vinci. Tu t'en rappelles?
1: Poésie.
0: Poésie.
2: Sì,
0: et donc vous l'avez entendu la nouvelle?
2: Oui, je l'ai entendue.
3: Bon oui.
1: Non, c'est pas du tout la même chose.
0: Tu préfères celle-là. Ok, on écoute Per sempre sì, pour toujours, oui. Sal da Vinci sur AVVS 96.2 et Top Italia.

0: Retour à Italoscopie avec cette chanson Al mio paese, et on a enchaîné après Partenope, cette chanson Al mio paese, et c'est une autre chanson de l'été, un autre tormentone, et là c'était Serena Brancale, Levante et Delia, donc trois femmes du Sud hein, qui sont vraiment, et d'ailleurs on vous invite à voir le clip parce que le clip il est génial, donc ça s'appelle Al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia. Donc on a entendu deux fois Serena Brancale e grazie a tutta l'ora.
1: Sì,
0: tu
1: no,
0: Serena
1: Brancale è un'artista che mi piace moltissimo, ma da tantissimi anni, quando ancora non era tanto conosciuta al grande pubblico. Lei partecipava a festival jazz, quindi c'era una nicchia di persone che la seguiva. Era molto era una musica di settore, se vogliamo. Dopodiché tra l'altro io l'ho vista al Festival di Jazz di Gaeta, fantastica. Dopodiché con il brano Baccalà si è fatta conoscere al grande pubblico ed è stata l'inizio della sua trasformazione, perché quello che oggi Serena Brancale è abbastanza, la qualità non cambia, è qualitativamente al top secondo me, però è molto cambiata nel genere, fa bene, si diverte, gira il mondo, partecipa ai più grandi festival ormai tra Sanremo ed è una grandissima artista, tra l'altro ha collaborato anche, allora lei fu non fu presa ai provini di X Factor, quindi immaginiamo a volte la qualità, no, il talento come possa essere interpretato. Ha collaborato con Gammon, che mi piace molto visto che mi piace la musica funk e soul, con Caparezza, con Clementino, mi piace tanto.
0: Serena Brancale quest'estate avrà due successi sulle radio sicuramente, c'è quella che abbiamo sentito prima e Partenope. Questa al mio paese.
1: Allora sì, che
0: avete sentito la voce di Maria Grazia.
1: Grazia, dire la verità, però
0: semplicemente perché una cugina si chiama Maria Grazia.
1: No, ma è bellissima.
0: È bellissima anche questa.
1: Da piccola in Francia mi piaceva meno, non riuscivano a pronunciarlo, allora, mi chiamavano Grazia.
0: Grazia.
1: Ed è orribile.
0: Grace.
1: Esatto, adesso mi chiamano Grace.
0: Quindi, come diceva Massimo, è un percorso all'inverso, al contrario di quello di Milena, perché tu sei nata in Francia.
1: Sì, sì, i nostri genitori sono venuti a lavorare, lo dico brevemente, in Francia. Noi siamo nati qui, io e mio fratello, abbiamo vissuto tra Issy-les-Moulineaux e Clamart, quindi nella regione parigina, una zona molto bella tra l'altro, e quindi ho frequentato la scuola, avevo tanti amici, mi sono trovata benissimo. Sono stata qui fino a 12 anni, siamo tornati in Italia con mio padre, mio fratello si è sposato, è rimasto qui, quindi ecco la cosa che voglio dire, non ho mai tagliato i ponti con Parigi, con la Francia, mai.
0: Ma infatti tu parli
1: sono tornata
0: francese senza accento. No?
1: Sì, senza accento, anche se poi ho frequentato tutte le mie scuole, la superiore, l'università, in Italia, per cui ho più facilità nell'esprimermi in italiano. All'inizio il cambiamento, tornare in Italia, anzi andare in Italia, perché io sono nata qui in Francia, è stato una cosa strana, perché passavo da una grande metropoli, Parigi, e arrivavo in una città di 40.000 abitanti, Cassino, che vari decenni fa, non dirò l'età, ma vari decenni fa si poteva praticare poco sport, sì, cinema c'erano.
0: Comunque, città di provincia.
1: Ho fatto una bella, come dicevo precedentemente, una bella vita nella natura, sulla neve, al mare. E così via. Io ho un legame profondo con i due paesi. È strano, perché chi lascia un paese e va nell'altro si sente profondamente parte dell'altro che ha lasciato. Cioè, io in Italia mi sento profondamente francese, in Francia profondamente italiana. Come dice Milena, c'è una certa freddezza a Parigi, ma che non è freddezza del cuore, non è freddezza culturale. Anzi, io so che i parigini, tutte le mie amicizie parigine, amano moltissimo l'Italia, l'italiano, amano i nostri monumenti, la nostra storia, la nostra musica, e tutti i miei amici italiani apprezzano tantissimo e prendono esempio anche dalla Francia. Mi sento cittadina del mondo, io apprezzo la mente elastica, apprezzo tutto il bello dei posti che ho frequentato, tutto il bello dei posti che conosco durante i miei viaggi, e c'è un fervore ormai culturale anche nelle nostre città, Napoli, Roma, soprattutto negli ultimi anni, paragonabile a quello di Parigi. Certo, non si può paragonare Parigi con moltissime città in Europa o nel mondo, però diciamo che trovo una certa parità in quasi tutti i settori, ecco, mi trovo bene ovunque, quindi viva l'Italia, viva la Francia.
0: Quindi potresti vivere sia in Francia
1: assolutamente, senza nessun trauma, so il bello della Francia, so il bello dell'Italia, e questo mi va bene.
0: Benissimo, grazie. Ascoltiamo una canzone, abbiamo un duetto che si è fatto qualche anno fa, prima che la Vanoni
1: ci lasciasse, grande donna, grandissima.
0: Sì, ascoltiamo
1: interprete.
0: Mina e Vanoni, c'est deux monuments de la chanson italienne, veramente, perché associando Mina con la Vanoni è incredibile, e questa canzone è bellissima.
1: Ci rimane di più impresso la Vanoni perché ha talmente partecipato,
0: sì, perché Mina non si vede più,
1: esatto, ha talmente scherzato, si è talmente messa in discussione che è diventata parte di noi. Una donna che ricordiamo tutti per qualche aneddoto, per qualche cosa che ha fatto di osé nella vita, che forse tutti abbiamo fatto. Veramente Mina si è un po' nascosta, ecco, però grandissime entrambi.
0: On écoute donc cette chanson, enfin, Amiche mai, c'est une chanson signée Andrea Mingardi. Je sais pas si vous connaissez Andrea Mingardi,
1: sì.
0: C'est lui qui a signé cette chanson. Le texte est incroyable. C'est ces deux femmes qui se disputent le même homme.
1: Et donc,
0: on les imagine,
1: souvent.
0: Elles ont quand même, elles avaient à l'époque de l'enregistrement. Elles avaient toutes les deux 80 ans, donc
1: en plus.
0: Donc on imagine la scène. En tout cas, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Amiche Mai, donc Mina et Vanoni sur AVVS 96.2 et Top Italia. Italo Scuro.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Italia, la radio italienne.
1: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata la strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, presso a pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: si può rimane solo questo testo.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento,

0: certe sere.
1: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
2: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma,

0: le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: la marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina fa bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo, sì più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore.

Hai smesso di fare così male e non ti ho letto più nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare, ci penso ancora un po'.

nonostante tutto resto io, io che ancora credo e ancora spero io, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

piedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono:

Richman. Io sono già Richman. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un Richman.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente.

0: Finardi, La Forza dell'Amore. On poursuit avec Gianni Russo.
1: Un brano un po' più d'atmosfera, una canzone che io amo molto, fa parte del primo album Energie e ha per titolo L'addio.
0: Ah oui, nous sommes en 2023, en concert, avec ce titre, L'addio, elle vient de le dire.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Sono di nuovo per strada.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

0: Top Italia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui vicino. O forse era un incubo, ma non l'ho capito.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta a mezzanotte 01. Ho giurato al mio futuro che ce la farò. Sì, ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino.